fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha

0: muziek van mijn leven. De radio van mijn leven. Radio op Signor.
1: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.